0: Atrévete. Con Jaime Moreno y Saray Esteso. Atrévete. Atrévete.
1: 99.0 Europa.